0: di grazia, il Signore è con
1: Questo.
0: te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Dobbiamo invocare dalla santa giorno di festa.
0: Per potere. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Riconoscere la presenza del Signore in mezzo a noi.
2: Forza, riusciamo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Abbiamo bisogno.
0: Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.